0: we don't.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase. Like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

layers of consciousness.

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just

fossi attaccato.

Ai ultimi avvertimenti, la città è

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

Come on.

Eccoci qua. Volevamo raccontare una storia, di quelle che i bambini ascoltano in silenzio, ad occhi aperti. Esistono luoghi e persone davvero meravigliose. Esistono i sentimenti e la speranza, che sono la nostra fortuna rimasta. Il viaggio di Francisco domani proseguirà su questo prato di ricchezze e miserie. L'orchestra ha suonato. Ora ripone gli strumenti e abbandona il palcoscenico. C'è vento a quest'ora della notte e c'è una strada da viaggiare. Rendetevi liberi, sempre, più che potete, finché

0: Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenute e benvenuti su Radio Gwen, sono le 10, è tempo del caffè e siamo qui negli studi di Chiasso, qui con me c'è Alan.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: E Enrico in regia. Nonostante il caldo soffocante siamo pronti a introdurci nei vostri autoparlanti perché oggi si parla di musica ticinese, in particolare siamo nel Sopracenere a Locarno, dove forse fa un po' più fresco di qua. Non lo so.
1: Lo dubito.
0: Esatto. E abbiamo il piacere di avere qui con noi Sheldon Sutter, musicista, docente e fotografo. Appunto, è qui con noi virtualmente al telefono, ma gli diamo il benvenuto in questo spazio.
1: Sì, anche perché ha questo progetto speciale, no? Che si chiama Boudoir d'écoute, con quest'altro bellissima parola che non riesco mai a pronunciare.
0: Synesthetic.
1: Voilà. Ciao Sheldon.
2: Ciao Alan. Ciao Arianna.
0: Allora, io ho letto un po' di te, mi sono informata, però insomma vorrei che fossi tu a raccontarci un po' il tuo percorso di vita, il tuo percorso artistico. Quindi, come prima domanda, per partire belli facili, soprattutto ti chiedo chi sei come persona, ma soprattutto come artista.
2: Sono un po' negato a parlare di me stesso, non mi piace molto, ma beh, sono... I miei genitori sono di origine svizzera tedesca, si sono stabiliti in Ticino e io sono nato qua a Locarno un mezzo secolo fa circa. E sono cresciuto in un piccolo paesino, Arcenio, e ho avuto un'infanzia molto felice, in mezzo alla natura, dove penso ho potuto anche esprimere tutti i miei desideri un po' strampalati già allora, no? Magari un po' delle cose un po' diverse degli altri nella testa. E poi crescendo ho cominciato a diventare anche un po' stretto questo Ticino e ma prima che diventasse stretto, diciamo così, ho scelto un mestiere di fotografo, ho fatto una formazione di fotografo. Poi, siccome avevo già cominciato a suonare la batteria da bambino, grazie a mio padre che era un batterista, dunque la batteria era sempre in giro per casa quando non era via a suonare, dopo la formazione di fotografo sono andato alla scuola jazz di Berna e avevo proprio anche sete di fare nuovi incontri, non solo nella musica o nella fotografia, ma proprio anche umani, perché vedevo che persone che la pensavano simile a me o che avevano interessi simili erano piuttosto una rarità in Ticino. Poi mi sono accorto che anche in altri posti comunque i miei interessi sono piuttosto di nicchia, ecco. Ma quando sei in posti più grandi, chiaramente il numero critico di quelle persone che si interessano a certe cose diventa grande abbastanza per poter vivere in una scena che con certi scambi, ecco quello che mi mancava in Ticino.
0: Certo, certo. Suono attraverso appunto la musica, prima in gruppo e poi come solista, e attraverso la vista, quindi con la fotografia. Io ho letto una tua intervista in cui tu dici che per te la musica e la fotografia sono due arti che andrebbero comunque... diciamo affrontate separatamente, e mi ha veramente incuriosito questa cosa, mi chiedevo perché appunto distinguessi questi due linguaggi, queste due maniere comunque di trasmettere qualcosa non solo sul mondo ma su chi siamo noi, perché si differenziano così tanto, ecco.
2: Ma era più una roba personale più che in generale di dire che le cose devono restare separate. Ci sono sicuramente artisti che riescono a collegare il visivo e l'audio, no? E da me sono rimasti un po' dei reparti stagni? Una bella domanda. Credo era un po' anche questione di... magari era un complesso, nel senso che... nell'arte magari essere un puro sangue ti porta a certi vantaggi o ti portava magari a certi vantaggi ancora 20 anni fa, oggi magari la tendenza è un po' diversa, dunque c'era questo complesso di non avere poi finito la formazione di musicista, cioè ho cominciato la scuola jazz ma poi non l'ho terminata e dunque avevo bisogno di affermarmi, come dire, tenendo questa cosa un po' pura della musica, no? senza fare dei progetti che avessero integrato anche la fotografia. E nella fotografia magari sono un po' conservativo, non lo so. Mi piace la fotografia anche lì, la stampa in bianco e nero, il formato, piccolo formato, reportage, diciamo realistico. Sono gli elementi della fotografia, come dire, un po' gli elementi, quelli ontologici, come dire, sì, ontologici, no?
0: Appunto, ascoltandoti, appunto, ascoltando questa risposta molto interessante che insomma, mi ha comunque chiarito questa curiosità, volevo chiederti che cosa ti apporta la fotografia che non riesce ad apportarti la musica e viceversa? Cosa prendi da entrambe queste arti?
2: Beh, la fotografia è un processo molto più in solitaria, anche più silenzioso, proprio meditativo, e comincia quando se si fotografa dalla realtà, devi proprio entrare nella realtà e prendere qualcosa dalla realtà, vuol dire fare delle passeggiate o fare dei viaggi o approfondire, non so, un certo, come dire, humus sul quale puoi fare un lavoro. E c'è questa staticità temporale anche la fotografia. In un certo senso ci sono delle cose, delle relazioni o delle opposizioni tra i due mezzi di espressione. Cioè, la fotografia è proprio fermare il tempo, mentre nella musica lavori con il tempo, no? Sì, nella musica invece è un processo di creazione. Il momento più bello nella musica è quando stai creando in tempo reale insieme ad altri. Proprio sei dentro una situazione sociale, psicologica, democratica, di uno scambio, di creazione, come dire, comune. Ecco. Sono proprio due sensazioni completamente diverse di creare, ecco.
0: In queste modalità differenti io ci trovo però un legame, un qualcosa di comune che è la manipolazione o si potrebbe dire la sperimentazione. Nei tuoi pezzi si possono ascoltare suoni per esempio di gongo, di campane, quindi che cosa apporta questo tipo di sperimentazione alla tua arte o all'arte in generale? Che cosa significa usare dei suoni, dei rumori della quotidianità e trasformarli in musica?
2: I suoni sono sempre nella quotidianità, magari non di tutti, ma per me il suono anche del tamburo è comunque sempre qualcosa di quotidiano. Ecco. È vero che ci sono tu magari intendi che ci sono magari questi suoni più concreti che vengono come magari il canto del delfino o altri suoni che ho utilizzato da dei dischi come quasi dei sample, no? Ma io in quel caso lì li utilizzo. Ma sì, qui c'è un parallelo, hai ragione. Cioè, tu vuoi dirmi che sarebbe una specie di objet trouvé musicale, sonoro, che potrebbe essere quello che è l'objet trouvé dell'immagine nella fotografia. Cioè, ogni fotografia è un objet trouvé o un paysage trouvé, no? Un ritaglio di un paesaggio trovato. Allora, sì, in quel caso lì andare a prendere dei suoni. E ricontestualizzarli, come fa anche la fotografia, ricontestualizza una realtà, un paesaggio visivo, si potrebbe avere un parallelo in quel caso lì. Sì.
1: Sheldon, quindi cioè, è stato interessante non ascoltarti perché poi arriveremo anche al boudoir, perché questa chiacchierata è anche per promuovere in realtà le serate che ci saranno ancora in queste ultime giornate al Film Festival di Locarno e questa rassegna che stai proponendo su artisti e artiste che comunque fanno colonne sonore. Però appunto prima sentendoti tutto questo in qualche modo poi è entrato anche in quello che è il Festival Aether o comunque è un sì, volevamo un po' sapere come è nato anche il luogo, no, in cui si svolge molto particolare che fondamentalmente è casa tua ma è un ex molino ma anche poi da lì comunque il boudoir anche si è creato in qualche modo.
2: Sì, giusto. Ma il festival l'ho creato 5 anni fa, quando sono tornato in Ticino e sentivo questo bisogno di creare uno spazio che potesse connettere tutte le persone che conoscevo, ma anche tutto il potenziale che vedevo dietro alle persone che conoscevo già dal passato. In Ticino è proprio una situazione un po' dove ci stiamo un po' dileguando, ci sono i centri urbani, anche se sempre più gente va a vivere nei centri urbani, le città sono più delle specie di periferie, no? Non abbiamo più questa concentrazione urbana e anche i ritrovi vengono a mancare. Per me c'è un grandissimo potenziale che va perso anche tra tutte quelle persone che arrivano sia in vacanza o quelli che sono qui residenti secondari o persone che vogliono visitare il Ticino o persone che vogliono venire a suonare in Ticino o anche quelli che abbiamo perso che sono andati via, no? Tantissimi ticinesi, amici, giovani che sono nell'arte, che fanno cose creative e se ne vanno dal Ticino. Allora ho voluto creare questo festival un po' far riconvergere un po' tutte queste potenzialità in un posto. E trovo che l'idea migliore era quella di decontestualizzare il massimo possibile le scene, la proposta. Allora, dunque ci troviamo in posti che di solito non sono adatti per far concerti o che non sono utilizzati per far concerti, e anche ho provato a mischiare tutti i generi, dalla classica barocca all'improvvisazione libera, al pop o all'elettronica o al jazz sì. Ed è un festival che adesso ha preso forma negli ultimi 5 anni e quest'anno, per esempio, c'è stato anche un concerto di campane del campanile, o musica folcloristica, c'è stato in passato anche proprio folklore svizzero, yodel. Sembra una formula che funziona, si è creata una situazione molto intima di magari 200 persone che si interessano, però che c'è una grande qualità nello scambio tra le persone e della fruizione dell'arte anche.
1: Ma parli appunto di intimità, circa 200 persone, io ci sono stato, il festival, mi ricordo che a un certo punto avevamo fatto una chiacchierata dove dicevi no, social network niente, cioè era più un passaparola. Dov'è il tuo limite, dove diventa troppo?
2: E penso un po' al limite dell'essere umano quando ci accorgiamo, quando facciamo parte di un gruppo troppo grande che perdiamo l'interesse o sentiamo di essere meno importanti. E quello che capita adesso con la globalizzazione, cominciamo a sentirci tutti inutili, no? Perché hai un'idea, vai su un social o vai a vedere su YouTube, ti accorgi l'ha già fatto qualcun altro o ne esistono già 10 che l'hanno fatto. Qualcuno diceva anche, degli imprenditori dicevano che le fabbriche non potevano avere più di magari 360 dipendenti, fino a quella dimensione lì hai ancora, gli dipendenti si identificano e rendono molto di più. O penso anche quella dimensione magari che avevano le tribù, magari di 350 persone, e quando diventavano più grandi magari si staccavano e si creavano dei gruppi di tribù nuove, no? È un po' quella, credo, la dimensione. Non sono io che la decido, ma penso che sia una cosa umana, dove quando si ha ancora questa sensazione di essere parte di qualcosa. Per quello anche che mi piace, niente, mi fa ridere questa cosa dell'inclusività, che è un tema molto diffuso. Quando uno, per essere, sentirsi veramente inclusi, ci deve essere anche un'esclusività, nel senso che si è contenti di far parte di una cosa che è esclusiva, no? Che è speciale. Se tutti, proprio tutti possono farne parte, non è inclusivo, cioè non è una sensazione di essere incluso in qualcosa. Non so se mi sono spiegato, ecco. Ma
1: No, ma sì,
2: sì.
1: più che spiegato hai dato questa opinione che, cioè tua nel senso perché è quello che tu organizzi, ma trovo che sia assolutamente questo, no? Quando è che si oltrepassa un limite e le cose sfuggono un po' di mano, no?
2: Esatto, sì.
1: Penso che questa intimità con cui tante cose iniziano, può riuscire a trovare modalità per cui rimane, no?
2: Sì. Anche credo nel tempo, la dimensione anche proprio di quantità di persone che ruotano in giro, ma anche proprio nel tempo è anche difficile non slittare in qualcosa che diventa poi quasi istituzionale. E di conseguenza lì veramente diventa esclusivo, nel senso che certe persone non osano più venire, no? Ci vuole sempre una freschezza anche che rende possibile dei nuovi arrivi, no? Vedo tante realtà anche in Ticino che sono cresciute negli ultimi 20-30 anni, che adesso però non hanno più, come dire, non c'è più affluenza di nuovo pubblico, sono un po' incancrenite, ecco.
1: Magari per chi sta ascoltando, per capire un po' in che mondo ci muoviamo, anche musicalmente, diciamo, ci ascoltiamo un brano, direi, che viene dal tuo ultimo album. Ari, cos'è che avevamo scelto?
0: Avevamo scelto un estratto di Bubble and Dance.
1: Ok, quindi ascoltiamo un attimo e dopo torniamo.

0: Bene, gli ascoltatori hanno quindi avuto modo di capire tu in che universo ti muovi, e prima di capire invece in che universo si muovono i musicisti e protagonisti del progetto Boudoir Decoud Synesthésique, volevo chiederti un po' com'è nata questa canzone, qual è stato il processo di creazione, perché ascoltandola sembra quasi che sia un accumularsi, un creare pezzo dopo pezzo, mattoncino dopo mattoncino. Quindi appunto, se volevi un po' spiegarci come l'hai fatta, come l'hai creata.
1: Allora, questo è, come ricordo bene, come l'avevo fatto. È partito da quando ho comprato questa campana tibetana. E l'ho provata su un floor tom e crea un po' un effetto di wah wah che nel pezzo dopo un po' scompare, no? Però per esempio proprio all'inizio si sente molto bene, e questo wah wah c'ha un certo respiro, o la campana c'ha un certo respiro che dà che dà una pulsazione, e sono partito da quella pulsazione lì, cioè mi ha dato un po' il tempo del pezzo, e poi non so più come ci sono cascato, è un 5 quarti che è un po' nascosto, ecco, e sì, partendo da quel ritmo ci ho attaccato là, sì, poi alla fine ho osato anche fischiettarci sopra.
0: È interessante capire sempre il processo di creazione appunto dietro alle canzoni di ogni artista. Il progetto Boudoir Decoud Synesthésique è questo quello che vuole fare? È presentare un po' gli universi musicali dei musicisti al pubblico?
1: Ma il Boudoir Decoud Synesthésique è nato un po' per sbaglio. Cioè ETR, con questo festival e con l'associazione che poi si è creata, sono arrivato a un punto dove credo che dovremmo fare più cose anche in città, qui a Locarno, e soprattutto più nel quotidiano. Cioè c'è questa tendenza in Ticino di fare eventi, anche pessimi, di attrazione turistica e poco culturali, ma ci sono anche la tendenza di fare dei festival bellissimi e degli eventi bellissimi durante l'estate. Quello che manca, come dicevo prima, nelle città sono proprio i spazi di incontro che sono più nel quotidiano, che creano una connessione anche molto più sostenibile, secondo me, tra i diversi attori culturali. Dunque, con Eter l'idea di spostarci di più a Locarno, di creare dei pop-up magari durante l'inverno nella città vecchia, proprio anche una questione di fare un discorso di urbanismo. E per sbaglio ci è capitato sotto mano questo negozio in centro, vicino a Piazza Grande, proprio adesso nel periodo del festival. Cioè era un po' capitato per sbaglio, grazie anche alla buona volontà di Nicola Cotti, che è il proprietario, anche che ha aperto questo ristorante Il Tesoro in Piazza Grande, e anche grazie a Noah Stolz, che è un curatore. E così abbiamo cominciato e le cose sono andate avanti e ci siamo messi in ballo e abbiamo creato questo spazio. Adesso a me non mi interessava fare un bar semplicemente durante il festival, ma volevo fare una proposta che avesse anche un certo rapporto con quello che è il festival del film. Da qui l'idea di mettere della musica esclusivamente di colonne sonore e di dare delle carte blanche a dei compositori per ogni sera. L'idea era addirittura di fare delle piccole presentazioni degli artisti, infatti adesso su 10 giorni, 7 sere, c'è il compositore è qui a Locarno e passa dal boudoir, ma abbiamo visto che la situazione era un po' difficile di creare un momento a mezzanotte con la gente che già si sta un po' rilassando, discute, di creare anche un momento così con contenuti un po' più difficili da seguire, ecco, diciamo, in quel contesto. Allora abbiamo lasciato perdere questa cosa. Poi però abbiamo anche un contenuto che è un'installazione di Gerda Steiner e Jörg Lenzinger, che occupa tutta la parte davanti di questo negozio sfitto. E poi abbiamo una proposta appunto di bar molto, come dire, radicale. Abbiamo solo acque di sorgente della regione che, se si vuole, si possono, come dire, inquinare con dell'assenzio. Abbiamo degli assenzi anche qui artigianali che vengono direttamente dalla Val de Travers. Abbiamo una scelta di assenzi. Allora abbiamo creato un posto un po', come dire, che vorremmo che sia un po' una piccola oasi dove ci può essere uno scambio di una certa qualità durante il dopo festival, ecco.
2: Adesso siamo più o meno a metà, circa un po' più della metà, quindi mancano ancora un po' di giorni, un po' di serate. Com'è andata e chi è che possiamo ancora aspettarci?
1: Allora, sta prendendo forma o sta prendendo profumo il posto? Oggi sono entrato e c'era un odore fortissimo dell'assenzio, che non so come mai si sta un po' allargando nello spazio, ecco. Stasera c'è un compositore italiano che collabora con la Cinemateca italiana, Gino Lucente. Domani invece c'è Zeno Gabaglio, che ha un film in Piazza Grande con le sue musiche, e dopo

0: suonate proprio acusticamente, molto sinfonico come lavoro. Mi piace molto anche come tutti i 10 giorni siano stati molto eterogenei, da gente che arrivava più dal lato jazz, free jazz, punk, a gente che arrivava più dall'elettronica, o gente che arrivava adesso come la Céline da formazione più classica, ecco.
1: E a proposito di playlist, la nostra intrusione si terminerà, quindi ci dilegueremo con una tua playlist che hai scelto per noi, che manderemo in onda più tardi.
2: Allora possiamo dire che ci lasciamo anche un po' sorprendere da quello che passerà adesso in questa playlist che ci hai messo, che ci hai offerto, che comunque in qualche modo racconta anche un po' quello che è il boudoir.
0: Sì, esattamente, insomma, sono tutte musiche che sono state trasmesse o vengono trasmesse, per modo di dire, al boudoir.
2: Sì, sì. E se ne vuole sapere di più, appunto c'è l'Instagram di Ether, io l'ho detto, l'inglese è Ether su Instagram, quindi lì ci sono tutte le informazioni. E sì. Sì, beh, super, grazie mille Sheldon.
0: Grazie a voi, grazie Arianna, grazie Alan.
1: E nel caso gli ascoltatori di Radio Gwen volessero riprendere questa nostra intrusione, questa bellissima chiacchierata, ricordiamo sempre il sito radiogwen.ch, dove potrete trovare appunto tutte le trasmissioni. Da parte mia direi che possiamo lasciare lo spazio appunto a questa playlist. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata e casomai un altro caffè.
2: Ciao Sheldon, grazie mille.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: mais ce sera qu'un rendez-vous de 15 minutes alors. Très bien. Alors, bonne journée.
1: Allô ? Ça va ? Oui ? Quoi ? L'imprimante, elle marche plus ? Mais c'est n'importe quoi, ce bureau !
2: We won't lose what we don't want.
3: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: Cash, cash.
1: Stai ascoltando una rotazione di musica made in Switzerland. Ti piace?

Take me to the edge. Of your mind.

tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

dietro a te, non è il tagliamento, all'orizzonte, ancora più su bisogna andare, e dunque vai va, ogni parola ombra, ombretta oscurità, la grande ritirata, un sacchetto sulla

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

That shit makes you feel.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende. Le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

no longer remember. Meet Nora.

her cook from Riders about whoring.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising, la sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water is rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather, and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.